pioggia. È tre giorni che penso a te senza sosta. Tu rubata dal vento, tu partita troppo presto. Dove ti trovi? Non